quoi. Et dingue de dingue de dongue dingue dong. La preghiera del popolo.